0: siamo noi che abbiamo un problema in senso di un film. Questo è il problema di Laikai. Buona vita, penso che sia Laikai, non c'è l'essere di Cingaio. Ma se mi si vede in una comune, che c'è il mio nome, se mi si vede in Giuseppe.
1: Amahle ngicela ukubingelela umama wethu nobaba wethu ngizocela ukubonga njengangilapha ngizobonga amandla omprofesi enkonzo ekade sinawe la ekhaya kodwa kakhulu sicela ukubonga ukuthi umthandazo wakhe kwango esithulalele eredweni ngangikade ngiphethwe umkhuhlane ngigula uphinde futhi emva kwalokho ngiphethwe nayidolo wabesithi okugulayo akabambe lapho ubuhlungu khona ngase ngiyabamba zombili-ke lezi ndawo ngesikhathi ekhuleka wakhuleka uthe la iqeda khona ethi amen ngezwa nje umkhuhlane lodwa ngiphethe sowuphele nya lapho lalibuhlungu ngangikhala ngakathi kwangase liyavuza ikhala ngendlela ekangikade ngiphele ngomkhuhlane emandlebeni usathi khona iyihlonolo nje lokudume iyinsimbi manje ngiyazibhekane yayibo wena sedolweni kwavele kwaphela nya lobo ubuhlungu ubuhlungu obusedolweni okungathi mhlawumbe ingathi idoli eseligudlukile endaweni yalo ngibonga kakhulu amandla kwamprofethi ngoba mavula kuvaliwe.